uyingcwele wena ombetha amandla uyakhazimula wena ombetha amandla uyingcwele.